Sesimbra FM. 16 horas. Sesimbra FM. Boa tarde. Sesimbra FM. Reach out, touch base. 103.9.